0: Aua.
1: Sap, Dubai, Badum, Dubai.
0: Baruba, wa.
1: A bubble, wobble, sapple, sour, rye.
0: Baruba, wa.
1: Mozza, rotta, cotta, racca, rastro.